0: Radio La Voz de Yungay, 102.7 para las regiones de Ñuble y Biobío, la que llega más.
1: La Voz de Yungay.
2: Ecco il momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo.